0: la signora è partita. La tenteva un calesse e sulla via di ancora di Parigi Anina pure prima di ne spariva.
1: Il sciò ti calma.
0: Che vuol dir ciò?
1: Ma forse d'ogni avere

0: Qualcuno nel giardino chiederà:
1: il signor Clermont?
0: Son io.
1: Una dama da un cocchio per voi di guano longe mi diede questo scritto.
0: Ti Violetta, perché son io commosso a raggiungerla forse la m'invita? Io tremo, o ciel, coraggio, Alfredo.

0: Un asso, un fante, hai vinto
1: il doppio.
0: Il doppio sia un quattro, un sette.
1: Ancora.

se l'ha promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito per omilior. Alfredo è in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso a lui svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Mertate un avvenir migliore. Giorgio Germone.

spasimi del dolore in me rinasce, m'accita insolito vigor. Ah, ma il